0: radio virabira kama wani ni lelo ni mpanya ni ya wani
1: Makasa.
0: Makasa ayo. Ato kwene ya Bernardino Augusto tiani tane o radio Msambiku wela wirwa animpe la radio edeta kama wani o makasa ni horwa.
1: Mi banki rota pela vanjeni o hi banki nona kini mwinto brigato atu ekale kento kwa wanyi ya pahe nona wiyo kinke leshen leleke ikaninsu wela sasi wa radio kumu mteko ola wula mteko o unwa kaninsu wela njiaya entao nsowela kakua kula mtu nono wele mashi i antao mikuwa shukure la watu la ruyaya ba tukula mesu vanche
0: ayo masivanka haka tukwe ya Bernardino Augusto mwako pompa atama okala ho
1: mashutu kitame uso imata iso okala wune mpeyo okala wune nonta mpeyo okala wune imata ikani kani iso okala wune
0: mawani meo mata ihali riesai
1: mata iwe wakani wakani tambe no wani we wakani wakani so mishankiho pahi mahawe ipulele wa rumpe ntawe iprodutu ikina kukikume sana ayo ayo
0: iprodutu sheni ya siikume
1: Mwintu para mia inona kwa wiki kumele sana varia riva nakuo. Nakuo le wiki kumele sana. Mashukwa shukuru la yo mlugu kiva hao kala wepa. Tini irani ya paika hii wakule ya kasinkala sore raru. Mnumu yanka ni yore wiki ni yo witipala. Maiso tene nkele kuholo.
0: Entepo varu wa maka samushe ni?
1: Miva vanuwelea kipanyia kasa siriwe variwa kamu olima. Nakoso la tivale ukala we kuvernu nitumere we nivareke muteko. Jele rina nyu mtu nyeke ntawa njene na shuta babale ntawa nona ipayene kiparaka apa hiya sima tumeka yotu miha mashuru bari shamiru mila maka samuke nona ka olima osoma ayo
0: olima omokoni walani muro
1: ala rina eisi anini kana omokoni ni muyisi ni ayo
0: yore rantapela ya amaka sapevi
1: yore rantapela kami amaka sayopa chira oshukula radio Msambiki Ukumu useshu andari wa pia kama mtetola wa makasa yere wa pachere yota pela. Ya neili tambe mukhalilo ni nkala huma wani mme. Mkino nyokanaka ni mwabarawe rwasa atokwene miahai imalamala. Ya nyokani tikele na irana.
0: Masi ntepi honyo kani hankala kesheni?
1: Ntepi honyo kihani hamo ni nkala nrima. Nrima aya.
0: Andere nrima muho?
1: Kala nkala nrima arimu manone atui masala kala nrima. Kala wiku vernu oriate ntunana nrima na alore ramrima. Mashanke ni terro toko la wii katepi hao otakale rohono kuvernu no ketomari konta. Ayo.
0: Matue lelo matuku lelo wa riesaimu?
1: Matue lelo mum atia la pahen nona huu. Antuele vanke nisha omata wiwe atika kai garta pahi yale ashoku yale mtelefoni nime. Tau kina wahana ambira pahiri kitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: o makasa tiba ba
1: ro kala rom kanu no na poya masiulu ba makasa wiwe masinta o pasari ro melaho ba o entero makasa ni mina nino tie la pahena
0: ah
1: ni munisipi akumako pome ngiseria baba ni ba hekaru esia enta o ngiseria baba ayo ni malusho nini we herwa ka ba ditpilwe ko iposto enta o se nini liba makuba ni ko ya hekaru nan rima ya o sa siri ahinsi veli o kala sala wa tuma olumunguni mas el governo riva ba mosani hiano para reri ha elapo elayo ayo
0: ba mirere lo sheni sintumi hwa kan los wala tato ko ene anwe heria e mercado ila ho
1: amtuan le lam soron ni panyo le vale akwati mkinu ndu ka franku baba pa hwa mpena makotole tulo no ne vale nikusi hiha.